0: планета.
1: 92,6 FM.
2: La donna è mobile, quel più malvento, muta da cento e di pensiero.